clemenza, io genio immortal, dal rosco riso, copro il tuo viso santo, colorida larva infernal. Ah, dannazione! Pria confessi delitto!

0: fun that we have shared, and meet us here again, and ciao.
1: You've been listening to Ciao, and we're your hosts, Joey Nigro and Jim Battaglia.
2: Prego, e tanti grazie per vostra diligenza per sentire il nostro programma, Ciao. Tutte cose italiane e americane. Buonasera, ne vediamo in settimana prossima. Tante grazie.
3: Ciao.